0: siamo per questa parte della nostra missione, no, forse non sono mai in Italia, se no?
1: Sì, stiamo...